di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, ahasha, eshichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.